Vengo in una cuna, a toccuna, cucchi due toccune in una, nervosona, se non chiamo c'è toccuna, emozionuna, demotivuna, giusto con le riorte vuna, tinglan limono, gli da snadas limuna, premtova c'è ndryshej, tu e di c'è s'ndryshona, mënuna me bo mirë, po di qysh për cendrona, mënuna me...